la bachata catalana. Figa flower, tu cielo cartiti. Dei, dei, dei, sembra mala compagnia. Presente arriva l'invitazione per la casa.